0: respect, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anna Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. Egolo! È mentira. Go!

0: Wait, Mari. Well done. Bula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anna Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. Egalo! È mentira. Go!

tu ignorarò ma stas. Ancora con te contatto, niente le muovo in me ne faccio. Oggi in dia mando tu Mikey, faccio tutto il mondo fa Nike. Ah, tu di doge, boa, con testa di un cadillac. Seguirà mia pedalata, cambiaci questo pedalata.

ότι ignorarò basta ancora col te contatto niente le poco in me ne fa c'è diamante tu mai chi da c'è tutto mondo fa like a hashtag di dosco a potesta di un cazzo.

0: right, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anna Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E gol! È mentira, gol!

0: Wait, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anna Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E gol! È mentira. Gol! I want

0: respect, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. Egolo! È mentira. Goal!

0: respect, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. Egolo! È mentira. Go!